0: Radio 103.5 FM. Njẹ loruko gbogbo awon ti ajo sise po la yi loruko awon amuje ora oga agba le ise Radio 1 alagba Biola Peter oga wa Femi Taiwo Stone Eitai Adebisi oruko mi o odabona
1: Deni Fauzia Salah o so ni loruko temi o e seun e se n tete si wa